0: toccare perché ti odio.
1: Sei qui con Paolo Fernandi che ho finito, non prometto. Pois é. Tu me de ferro traz mais um lindo tema para todos vocês. Segurem que é tudo vosso.
0: Perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.